O le fsili mo to fari uliu nei fiafi. O le asta usanga o e mantuona a mata i le meneita o le asa ta ma. A mata faye in fati dunga. Fati dunga o le asa ta ma. Wa waso o le iti. E le in fati dunga o asa ta ma. Na o mantua e le asa ta ma. Ai penafu ila sa tina. Ai pawa ia. Ia sasa faia, sasa faitau loto na o na sa o tamaiti, loto tamaiti. E te uo olo istau sanga hae me lo mele sa tina faia e la unga tina ma ma lato items a lato fa evangelia.